0: La festa è finita! Baradevi in cassa, siamo al baratro! Signorina Serena, sì, mi chieda, ma signorina, sì, com'è? Com'è questa crisi economica?
1: Ma signorina, com'è questa crisi economica?
0: Definitiva!

0: Ciao a tutti. Allora, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda,
0: più vicini venite meglio è, sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra. Tutto,
0: grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani a Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

O Raù. O Raù che mi piace a me, mo faceva solo mamma. A che mi ha sposato a te, ne parlammo per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo amo la mese, stuso. Sì, va buono come vuoi tu, ma oggi avessimo appiccicato. Tu che dici che stai Raù? Ehi, mo mangia, mo mangia. Ma fai dire una parola. Questa è carne capo marolo.

Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro, anche se non si scappa mai. Questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio. Non si sfugge mai, on échappe pas, dice lui, alla machine, non si sfugge alla macchina, non si scappa. Uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora il montaggio, la catena diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia aumenta ancora, questa si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio, si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima. On échappe pas à la machine, non si sfugge alla macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, dice Deleuze, nella rivoluzione ancora di più, e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo, e soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono... Cioè...

Volteggiavo. Non ero una ballerina o un emulatore di volatili, ma in sostanza volteggiavo.

Ossobuco, da circa 10-11 mesi, catalogava i miei volteggi, li studiava. Non chiedeva mai la loro durata, ma immaginava, anzi la presumeva dal tono della voce, dal mio respiro e dal suo sesto senso. Ogni volta che mi contattava, la mia dimora era un sesto piano di un palazzo attorniato da altri palazzi, e siccome io amavo l'aria e la luce, le finestre aperte, il vento e le tende che prendevano il ritmo della mia corrente, tutti mi conoscevano, anche perché volteggiavo ovunque: in camera, in cucina, nel salotto, in bagno, ma soprattutto sui davanzali. Eh sì, abitavo solo e quando volteggiavo volantinavo. Scusatemi il giro di parole assurde. Volantinavo nella mia nuova arte, come lo yoga o altre cose. Volevo far capire che era rilassante e che, a parte acquisire un pizzico di stramberia e ridicolaggine, aveva un suo senso, un suo significato recondito e molto alto. Pelle di pollo da bambino mi diceva: nelle cose naturali e semplici vi si rintanano le cose più belle ed efficaci. Nelle cose più artificiose e complicate si rintana chi sai tu. Era talmente cattolica che non menzionava nemmeno il male. Figuriamoci la parola demonio o Satano o Belzebù. Naturalmente nelle 2-3 uscite quotidiane del volantinaggio volteggiavo. Era scontato, insomma. Volteggiavo ogni qualvolta aprivo la TV. Accendevo la radio, vedevo una donna che chiedeva l'elemosina, sentivo di morti ingiuste o di xenofobia, e per tutte quelle volte che mi rendevo conto che le cose non andavano per il verso giusto. Questo mondo mi fa schifo ed io volteggiavo.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

Ascolti bene. Sono creature della notte. Che musica per i miei orecchi.

0: intenciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestro cliente asmarito, le escarpe y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.
2: Tanguanel, tanfuse, tanguanel, tanfuse, tanguanel, tanfuse, tanguanel, tanfuse, tanguanel, tanfuse, tanguanel, tanfuse, tanguanel, tanfuse, tanguanel, tanfuse, Padakata, chelegri, mam, tukalabada, ningeto, balan, ingrip, suri, winegri, contanyeda, pa, pa, pa.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 38 minuti.
1: Ma guardi, io devo protestare per confermare il mio personaggio. Nella sua presentazione lei dice una serie di cose totalmente inesatte. Non è vero che Giuliana Conforto mi ha accusato del delitto Moro, non è vero.

0: Che sono scappato in Canada perché io invece sono andato a Parigi il 12 aprile, costretto dal giudice italiano a lasciare l'Italia con il mio passaporto. Ho avuto in Francia un permesso di lavoro e di soggiorno rilasciato il 21 agosto. Sono venuto in Canada con un biglietto per Cambridge per andare negli Stati Uniti perché avevo il visto ed ero invitato all'MIT su un lavoro di ricerca sul plasma. Dico questo per dirle che, essendo tutto questo affare molto spettacolare, l'aspetto di disinformazione o di deformazione della notizia è assai rilevante nel costruire dei personaggi ad hoc.
1: Beh, non mi pare che ci fossero delle inesattezze.
0: Sì, perché per esempio io sono stato assolto dai giudici canadesi, non sono scappato 3 volte per mancanza totale di
1: prove. È stato detto nella presentazione, no. È stato scarcerato.
0: Sì, ma sono stato scarcerato non nel senso sotto cauzione, sono stato assolto perché non c'era alcuna prova, neanche una. I giudici canadesi, che non mi risultino simpatizzino particolarmente per l'autonomia o per poter operare. Ecco,
2: quand nous vous avons vu, nous avons senti qu'arrivait avec vous un

Quindi la nostra squadra si schiera con Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani.

spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

0: Milano e Dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: Walt, ti prego.
1: Vogliamo smetterla di raccontarci che le cose vanno bene così come sono e riconoscere che siamo in pericolo.
2: Con chi stai parlando adesso? Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti. Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro?

che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe, sparirebbe. Non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro. È evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando, Skyler. Sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta, morirei io? No, a me non possono sparare.

0: Abbiamo in linea Anna di Soccavo. Anna, a chi vuoi dedicare la prossima canzone?
1: Innanzitutto la dedico a mia madre, che proprio oggi compie 75 anni.
0: Auguri vivissimi da parte di tutto lo staff di Radio Secondigliano City.
1: E poi la voglio dedicare alla signora Rita Guardascione, la cui mamma buonanima venne a mancare proprio di questi giorni l'anno scorso.
0: Condoglianze posticipate alla signora Rita Guardascione.
1: Poi la dedico alla signora Carmela De Liguri, al marito Ragionier Alfonso, ai figli Antoniette, Peppino, Immacolati e alla piccola Deborah. Poi la dedica alla famiglia Giannattasi al completo e precisamente a nonno Gaetano, a nonna Amalia, a zio Ciri e a zia Teresa, ai genitori Carmine e Dolores Giannattasio e ai piccoli Vittoria, Adelaide, Bebè e all'ultima nata Raffaella. Poi un abbraccio circolare a tutti i condomini di via Minturno 14 e precisamente al cavaliere Ottavin Brod con la moglie Caterina, alla cognata Teresa e ai piccoli Anna Rit, Luigina e Simona. Poi ancora alla signora famiglia Costabile, in particolare a Enza, a Maria col piccolo Peppino. Poi la dedico ancora a mia cognata Marina con i figli Luca e Alfonsino, a mamma Rita, papà Luigi e famiglia, a Nicola di Pianurgo di Milano.
2: Siete di Milano?
1: Gennarino.
2: Sì, sono di Milano. Dottore, voi non ci crederete, ma io quando vengo a prendere un cliente all'aeroporto indovino subito da dove viene. Per esempio dico, questo è di Torino, e quello veramente è di Torino.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 5 e 38 minuti.
1: This is a tasty burger.

0: mi hai rovinato un occhio! Voglio morire! Dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
1: Qui da Mario ce ne so 100!
0: Boh, sì, va bene, ma questo è uno che ruba!
1: Sempre 100 sono!

0: Io voglio.
1: Tu vuoi il cazzo, che te se frega! Tu te ne vai da qua e non te fai più bene! Hai capito? Che sono le 3:30! Io devo dormire! Perché devo lavorare! Devo lavorare!

E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo al boio qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo!

Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto.

0: rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande. Lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.

0: come together.
1: There's always now. Always now. Check.
2: Carosello 22esima.
3: Azione.
4: Patente, per favore.
2: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
4: È un grosso rischio.
2: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
4: E fa bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
3: Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
4: È un fischio maschio senza fischio.
3: No, stop! La rifaccio da capo.
4: È un rischio maschio senza whisky.
3: Stop! Stop!
4: Che è?
3: Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce?
4: Sì, sì, sì, cioè, com'era?
3: Allora, un whisky maschio senza rischio.
4: Senza rischio. Potremmo farne un'altra.
3: Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso?
4: Perfetta, Iad. La patente, per favore.
2: No, la patente non ce l'ho.
4: Ah, è un grosso rischio.
2: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
4: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
3: Stop!
4: È un whisky fischio senza maschio.
3: Stop!
4: È un teschio maschio senza fischio.
3: Stop!
4: Un caschio moschio senza fischio.
3: No!
4: Col fischio.
3: No!
4: Col caschio.
3: Nemmeno.
4: Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa a dire?
3: Basta, cacciatemelo via, non ne posso più.
4: No.

0: can't get it right.
1: Thank you.

0: That was the song by the late lamented Tim Machine.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 33 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 19%.
2: What do you want?
3: It's alive! The monster! It's alive!
2: Hush!

0: Is it good enough for you?
1: Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma.
3: 24 ore su 24.
4: Non stop.
5: Sei su Radio Ciroma. 105.7 FM.
6: www.ciroma.org.
4: Bravo.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 41 minuti.
1: Genti merda, genti 14, dico cadavero qua, genti.

0: bambini nomadi non pregano all'inizio delle lezioni.
1: Sono musulmani, signora.
0: Ah, però perché non pregano?
1: Perché è un'altra religione.
0: Sì, certo.
1: Cosa vuole che facciamo?
0: Convertiteli.
1: Provvedo subito, sì.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: Vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Lo sapevate? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, sorrido che... Beh, sì, è culo. Sorrido che ce l'ha già.

0: spingeva a farlo? Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Reeducational Channel, spingitori di cavalieri, su Reeducational Channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, come devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scusa, dopo. Reeducational Channel. Uccelli, rondini, corvi, cicogna e aironi. Migliaia di aironi che si spostano nei cieli ogni anno. Ma si può lavorare in queste condizioni? Scoprilo su Reeducational Channel. Channel. Dal mare alla rete del pescatore, dalla rete del pescatore al mercato, dal mercato sulla vostra tavola e infine nel vostro stomaco. Che altro deve fare la soiola? Spazzarvi pure per terra? Tutte le soiole su Reeducational Channel. Lo sapevate? Dopo l'accoppiamento, l'amante religiosa divora il suo sposo. Eppure quello ci va lo stesso. È proprio vero che tira più un pelo di...
1: Scusate, ma questo... che un carro di buoi... Scusatemi, su Reeducational Channel.
0: La donna Cigno. È esistita veramente la leggendaria donna Cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento. Improvvisazioni su Reeducational Channel.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una pavata, wow, una pavata, sì.
7: Pensa alle telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: Sí. Grazie.
1: Oh, no, no, grazie lo stesso.
2: Signorina, cosa le porto in questo glorioso pomeriggio?
3: Bene, Hector, ecco il nostro programma. Tu ci porti due vodka martini, lo sai come mi piacciono, niente ghiaccio. E poi, precisamente 7 minuti e mezzo dopo, ce ne porti altri due. E poi ancora due ogni 5 minuti, finché uno di noi non perde i sensi.
2: Eccellente strategia, signore.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.
4: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:38.

0: Qui non si parla di una banda di dilettanti, questa è un'operazione con i controcazzi. Parliamo di centinaia di chili a settimana, forse di più.
1: Allora, chi è questa persona? C'è qualcosa su di lui?
0: No, solo che è più morto di una mummia e che aveva delle belle corde vocali. È lui il mio uomo.
1: Il tuo uomo?
0: L'uomo misterioso a cui ho dato la caccia per la maggior parte dell'anno. Cucinava la metanfetamina più pura che si sia mai vista. Si faceva chiamare Heisenberg. Sì, che strano, eh? Ho controllato, era un fisico di Hitler. Si chiamava Werner Heisenberg. Davvero ingegnoso. Beh, immagino che con uno pseudonimo del genere il mio uomo debba essere una specie di testa d'uovo, senza offesa. Ed eccoci qua. Gail, Major Tom Bettiker. Ad ogni modo, voglio soltanto capire se sto abbaiando all'albero sbagliato. Allora, chimicamente parlando, per quanto ne capisco, parla di una preparazione con il fenilacetone, giusto?
1: Sì.
0: Cosa piuttosto rara di questi tempi, ma coincide perfettamente con la roba blu sulla quale stavo indagando.
1: Due panetti di margarina di soia, due terzi di tazza di zucchero di canna.
0: È una ricetta per dei marshmallow vegani. Ci sono stronzate di ogni genere lì dentro, tipo una top 10 delle biciclette reclinate, consigli per il compostaggio. Tutto a margine del processo di sintesi della madre di tutte le metanfetamine. Questo tizio era un pazzo. Ah, un vero personaggio.
1: È vero, sembra unico.
0: Aspetta, voglio farti notare un particolare. Dammelo, dammelo. Proprio qui, guarda. A inizio pagina dice: AWW, la mia stella, il mio perfetto silenzio. WW. Secondo te chi può essere? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White?
1: Sì. Mi hai beccato.
0: WW.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Foarte rău.
1: Aia n-are.
0: Hai, mă, cu ieșezii, oare, mă, hai, că de cambrăva și să... Adu! Hai, mă, cu ieșezii, mă, trei, ești drăguță, cu... Ai e care e șo, cu provizia, șo, ai dintr-o. Uia ăsta voi, i comre padre cattere ma de padre. Umbre vici si trovate camnate ci si rode ci. Ai lova te comprovate e gilga a truete ci se svetru po, che già tre fatti ci me ne va, che capita trovavo ore di gil che trovata a somn che ai la tre fatti. Ma come vedi ci sa vo, dice sa io comre gil che va già uno. A due, a tre, a questo, mi ci ha trovato la samana, dice, ti ha samanato, ma che cazzo, ci ha trovato le famana di camminà? Come lo vuoi da si ci vede, va? Come lo vuoi dire, che trovate la samana, dice, che ci ha tascito pazzo, che trovate la camminà, che lo comate, ci ha teggiato, che cazzo, come lo vuoi da fatti, ci trovi? Come lo dici? Io che lo vuoi da te, ci ha fatto, guarda chi ti ha fatto la mano, fatti, ci ha fatto il dedo, ci ha trovato la tua sicilia, ci ha trovato la tua sicilia, ci ha trovato la faccia, tante, capito? E che maniera che... Io ho tra la mamma da la samana, ho fatto le mamma da cicum, i comologhi, c'è la samana, ma l'ha fatta presa, c'è trivato, va di che l'ho detto, c'è a voi. Non l'ha trovato, fatte già comunque. Carinde, fatto, fatto, rindo, qui, che l'ha fatta la samana, che l'ha fatta la che l'ha fatta la samana, c'è la comologhi, che l'ha fatta la samana, che sono vada alla pari, c'è tre matiati, sono vedete che il gatto va da casa. Isso truada que é lagado mato, se te danisse uma vila de roda samana, e se truada samana de manhã, e se truada já, uma da samana.

all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:39.

culo a questa città e a chi ci abita. Dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue. Dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho. Dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a due piani di Staten Island. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi.

seconds. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 seconds. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconds. 9,

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: check for a symbol of respect in a land where a man can buy a kingdom with a check. Salesman selling you some wisdom in a set. It's always the wisdom you forget. When I smoke, I remember my mother smoking. No healing till it's all broken.
1: Ci vive abbastanza in famiglia?
2: Sì, certo.
1: Bravo. Perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo.
3: Vieni qua. Come sei ridotto? Devi mangiare. Riposarti bene. Tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
4: Troppo tardi, comincerà a girare tra una settimana.
3: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. E ora vattene fuori, divertiti. Vedrai che tutto si aggiusta. Non ci pensare. Di questo affare me ne occupo io.
4: Grazie.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 39 minuti.
1: E vai con rap, pony.
2: Ehi,
3: cazzo, amico, cazzo, okay. Amico, cazzo, mi interrompi, amico, cazzo. Prima cazzo, cazzo e poi mi interrompi, ok?
2: Ehi, cazzo, amico, ok? Prima cazzo, poi dici ok, ok? Cazzo, amico, ma capito?
3: Cazzo.
2: Capisci? Ehi.

0: can never get this, get this, get this, get this, get this, get this.
1: Questa è Radio Shiro. Radio Shiro. Rumori nell'etere cittadino.

Mio nonno aveva ancora un po' di quella ricchezza chiamata tempo. Il tempo di tornare a casa a pranzo, il tempo di leggere il giornale, il tempo di allevare 7 figli e di amare mia nonna e portarla la domenica al mare, il tempo di comprare pane fresco tutti i giorni e di lasciar scaldare il motore dell'automobile prima di partire. Ciao a tutti gli amici di Radio Ciroma, mi chiamo Andrea Melis, sono un poeta della casa editrice Feltrinelli, sono sardo e con molta gioia dono un po' delle mie poesie a tutti i fratelli di Cosenza e della Calabria.

0: meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Grazie, un abbraccio a tutti e viva Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: Ciao.

Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 39 minuti.
1: Radio comunitaria, libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

Il derby è sempre il derby e noi l'abbiamo capito, c'è un'area particolare. E tutti i politici, tutti gli intellettuali, state calmi, che, amici, fraternità. Noi abbiamo capito l'antifona e ci siamo attrezzati. Qua sembra di essere all'entrata dello stadio.

0: È uno dei migliori Pollock, non trova?
1: Sì, infatti.
0: A lei che cosa le dice?
1: Secondo me riafferma la negatività dell'universo, la terribile vacuità solitaria dell'esistenza, il nulla assoluto, la condizione dell'uomo costretto a vivere in una deserta eternità senza Dio, come una piccola fiammella tremolante in un immenso involucro vuoto, con null'altro che paura, orrore, schifo e degradazione che formano una squallida ed inutile camicia di forza sospesa in un cieco ed assurdo cosmo.
0: Che fa sabato sera?
1: Occupata, devo suicidarmi.
0: Allora venerdì sera.
2: Voglio uscire. Un po' di

0: qua c'è il giovane Engels.
1: Oh, signor Naylor, come state?
0: Chiedo spesso al mio buon amico Engels di darmi notizie fresche del giovane Friedrich. Come sta vostro padre?
1: Fa del suo meglio per stare bene. Ma prego, permettetemi di presentarvi mia moglie Mary.
0: Ah, come state?
1: E il mio grande amico Marx.
2: Piacere di conoscervi.
1: Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds. Impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini, una dura necessità. Il mio amico Marx è giornalista. Fa ricerche su un argomento al quale siamo molto interessati.
2: Riguarda il lavoro minorile nelle fabbriche. Quanti minori avete nelle vostre?
0: Dentro ogni fabbrica circa 20 bambini ogni 30 operai.
2: Lavorano di giorno, di notte?
0: Entrambi.
1: Non lo ritiene un po' estenuante?
0: Lavorare di giorno o di notte non ha conseguenze sulla salute, Friedrich.
3: Sulla vostra.
0: Chiedo scusa, signore?
1: Mia moglie intendeva dire che non influisce sulla vostra salute, ma per i bambini è diverso.
0: Non abbiamo scelta. Sapete meglio di me che senza il lavoro minorile i nostri prezzi sarebbero fuori dal mercato.
2: Il che significa che pagate un giusto salario per il lavoro dei vostri operai, è così?
0: Non fisso io il prezzo, giovanotto, è il mercato che lo fa.
2: No, certo, sì.
0: Se non assumessi più bambini ci penserebbero altri e io farei bancarotta. È quello che fa la società.
2: No, signore, così funzionano gli attuali rapporti di produzione, non la società. La società non siete voi.

0: Affascina i tuoi colleghi e i tuoi padroni con racconti interminabili e avvincenti.
1: Col metodo esclusivo dell'Istituto di Obbedienza Animale, puoi imparare a parlare al contrario in sole 48 ore.
0: Istituto di Obbedienza Animale. La fabbrica del successo.

0: parlo col servizio percorribilità a strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di destra 91-7655-UTI, come utile Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che in arrivo un'area depressionale di 982 millibar.
1: E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione.
0: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
2: Ma caghe!
3: Pronto? Pronto? Asci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

lashes.

0: Non si offenda, però io credo che la vostra generazione abbia combinato un disastro.
1: È possibile, quello che la nostra generazione ha fatto e ha vissuto intensamente. E come dicono gli ebrei, questa è la migliore vita che un giovane possa fare, vivere intensamente. L'unica, come potrei dire, sicurezza che viene a noi, che non abbiamo tradito, è il fatto di aver in una circostanza data di avercela messa tutta, fino in fondo, fino al carcere e alla morte.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 41 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 14%.
1: Quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizzanti, tipo, ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio o simbolico, tipo i pomodori non c'erano, ci avevamo portato uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero, e avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andare via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto. E in qualche modo è stata un'informazione anche per noi in questo fatto. Cioè, in questo senso Valle Giulia è una data.
2: L'horizon s'embrase, le soleil se couche. Rafiké rassemble sur la terre poussiéreuse un peu de bois. Elle allume un feu. Tout est calme. Le feu crépite dans la nuit. Les flammes dansent vers le ciel. La vieille femme chuchote. Ton aura

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: A lui gli piace.

ودينا لها كوبة وخاطرة اللي عارف ندينا النار.

Ma guardi, che si sia voltata pagina ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 40 minuti.
1: Radio Ciroma.
2: Rumore nell'Eternet cittadino.

0: se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.
1: Why aren't I more successful?
2: What's limiting my true potential?
1: Why aren't I more pretty?
2: How do I get more powerful tools?
1: Am I a descendant of craft?
2: Why are women made from sand?
1: Why have so many famous people sorted everything out?
2: How much does wisdom cost?
1: What is the Epsilon program?
3: Kiflam.
4: Kiflam.
3: Kiflam.
1: We speak 160 languages on 6 continents. We are the Epsilon program.
5: Off go as soon as you can, take 5.

Valley wannabe motherfucker out of here.

Io abitavo vicino una radio, che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma, il pomeriggio invece di fare i compiti andavo lì.

Signore e signori, vi ripeto le regole della grande caccia. L'istituzione a carattere mondiale che ha moralizzato questo secolo e che ha incatenato e legalizzato la violenza. Prima regola. Ogni iscritto deve impegnarsi a compiere 10 cacce. 5 da cacciatore e 5 da vittima, alternativamente, accoppiati di volta in volta dal selezionatore elettronico di Ginevra. Seconda regola. Il cacciatore sa tutto della sua vittima. Nome, indirizzo, abitudini. Terza regola. La vittima non sa chi è il suo cacciatore. Deve individuarlo e sopprimerlo. Quarta regola. Il vincitore di ogni singola caccia ha diritto a un premio. Colui il quale raggiungerà vivo il traguardo delle 10 cacce sarà proclamato Decathlon e riceverà onori e 1 milione di dollari.

49 scalini della saggezza, alla ricerca di un indizio. Dopo aver rubato le battute migliori, nascosto dietro le quinte di un palcoscenico. Dopo aver indossato ogni tipo di maschera,

essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere. Dopo aver ballato musica di merda, credendo di farti ridere. Dopo essermi illuso che alla fine mi avresti amato. Dopo aver progettato viaggi. Dopo averti letto i miei racconti inediti. Dopo averne accettato le tue critiche arbitrarie. Dopo averti fatto spazio nel mio letto. Dopo averti fatto spazio nelle mie vene. Dopo averti risparmiato quando ero già pronto ad ucciderti. Dopo aver preso a morsi i mobili della mia stanza. Per non ucciderti. Dopo aver visto morire inosservate le mie battute migliori. Dopo averti amato. Dopo aver scalato i 49 scalini della saggezza, alla ricerca di un indizio. Dopo aver rubato le battute migliori, nascosto dietro le quinte di un palcoscenico. Dopo aver indossato ogni tipo di maschera. Dopo essermi strappato la pelle. Dopo averti fatto ubriacare. Dopo aver immolato i miei giorni per te. Essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere. Dopo aver ballato musica di me.

se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. Ah, e sai qual è il bello del caos?

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 40 minuti.
1: Se pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Girone e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21.30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Girone.

vedere mostruosa, dobbiamo essere insieme. Questo impegno è un impegno per la democrazia, ci è già tolta la democrazia, ce la stanno togliendo pezzettini a pezzettini. L'unica maniera per recuperarla è che ognuno di noi

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

pensate alla parola riformismo, quello che significava una volta, mi viene da ridere, e quello che significa oggi. Cioè, oggi per riformismo si intendono tutte le manovre che deprivano la gran parte della società dei loro beni e delle loro capacità di vivere mediamente bene, non di arricchirsi. Questo viene chiamato riformismo, per Dio, è una cosa inconcepibile. Qua è completamente modificato il senso della parola. Questi sono barbari nel vero senso del, altro che riformisti del mio, questi sono barbari, e questo è il problema.

0: cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch.
1: Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola.
0: Che cosa devo dire?
1: Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, sì. Ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Però lo devi dire in toscano. Oh. Tito, tu t'hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Tito, tu t'hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti.
0: Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
1: Ma no, il protagonista sei tu.
0: Con una battuta sola.
1: Ma è la più importante.
0: Sì, Tito, tetto, tetto, tetto, patato, tetto, tetto,
1: ma come ma no, faccio? Tito, tetto, rotinto, tetto, tetto, tetto, ma tu ma
0: tanto, Tito, tetto, rotinto, tetto, patato, tetto, ti intendi tanto di tetto.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Sai quando devi dirlo?
0: No.
1: Ti faccio segno io, d'accordo?
2: Signor Tognazzi, signor Vianello, in scena, prego.

0: Calcio per 4!
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17:38.

0: Nell'anno 1948 furono cancellate 2000 scritte inneggiante a Stalin, 50 a Lenin, 1000 a Togliatti,
1: 30 al maresciallo Tito,
0: 300 al Duce,
1: 411 all'uomo qualunque.
0: Nel 56 invece gli Stalin scendono a 100. Un calo enorme.
2: E Togliatti?
1: Stazionario.
0: Nel 58 un centinaio di Viva Khrushchev, 50 Mao Tse. E spuntarono anche un 500 abbasso Stalin.
1: Dottore, faccio notare che per ordini superiori non furono cancellati, ovviamente.
0: L'anno scorso i Viva Mao arrivavano a 3.000. Ho Chi Minh arrivò a 10.000. Che Guevara 1.000. Marcuse 11, Viva e abbasso.
3: Un fatto nuovo, abbiamo notato un paio di Viva in certo sale.
2: Il marchese.
0: Per l'anno in corso si prevedono 10.000 Viva Mao, 500 Viva Trotsky e una decina di Viva Amendola. E forse ancora un 500-600 Viva Stalin.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

0: inquadrare, mettere a fuoco e...
1: Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.

0: zitto con Sbirro!
1: Agatlo!
2: Non sei voluto diventare comunista e non hai voglia nemmeno di fare soldi. Ma che bestia saresti?

0: notte.
1: Ci posso anche per me.
0: Vieni, vieni. Ho capito tutto io.

0: sentito.
1: Fantasmi della notte. Fantasmi della notte mi inseguono. I volti scati dalla morte. La pelle lacerata sotto cui vedo i tessuti. Corro, ma sono migliaia. Mi inseguono implacabili. Corro e grido nella città deserta. Le mie gambe come tronchi molli. Mi sono dietro, fangosi. Nei loro stomaci aperti i vermi della terra hanno fame. Mi guardano, dalle loro orbite vuote i topi della terra hanno fame. A uno gli era rimasto un occhio, però poi se lo perde. Corro, ma il fiato mi manca, mi sono addosso. Sui colli svertebrati svolazza la cravatta del giorno dell'addio. Rido, e allora quelli mi addobbano.

0: Il povero. Sì, sono povero, mi contento di niente e auguro a chi ha tanto ancora di più sperando che siano felici. Non riesco a tenere la mano aperta per ricevere una monetina e il tintinnio della ciotola non lo sento. Mi hanno sfrattato dall'unica panchina che avevo nei giardini eppure i giornali che mi coprivano se li sono presi. L'affetto di un amico cane che mi teneva compagnia col mio allontanamento è sparito, chissà se è amato ancora. Guardo le stelle e vedo anche la mia, non è meno bella delle altre. E il suo brillio di luce mi riempie il cuore. I ponti sono pieni di poveri come me, e altri posti sono saturi, e io sento il fischiare del treno in arrivo. Questo è il mio treno. Addio. Poesia di Francesco Siri.
1: Muglia.

0: Allora un saluto per Radio G Roma, mi ripeti le frequenze, 105.7?
1: Proprio così.
0: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'onta.

e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'onta, e poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso,

mail di contatto redazione.chiocciola.ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

sing.

Delio Tessa, a tavola. Cosa vuoi dire? Te chi? Gio tutto il vin sulla tuvaia, fatti in là, purcell, che te se cusce tutto e scusarin. Lui è il tuca tut. Già l'era de Savel. Che metti la bottiglia lì visin. Tireti in drede, sbrighet. Un vasel na stravacà. Mette sotto un mantin. Dio te peluca, guarda che sta biel. Fila in cantun, là in fondo, in cantun, gira. Che me prurisne i man. Te stare lì tutta sera, capisce? Tutta sera. Bravo! Bravo, sì! Fammi ripetun, de sura. Più che te pe, te rangi mi.

sei sintonizzato sui 105.7 FM. Sound effect.

come procede il romanzo che stai scrivendo, eh? Hai un bel po' di carta ammucchiata lì? Hai una bella storiella sulla quale stai lavorando? Un grande romanzo? Hai un protagonista vincente? Forse c'è anche un ostacolo che deve superare? Una bella storiella in cantiere? Stai lavorando? Stai lavorando da un bel po' di tempo? Sì? Hai iniziato a parlarne 3 anni fa? Stai lavorando senza sosta? Un bel pezzo di narrativa, inizio, sviluppo e fine? Amici che diventano nemici, nemici che diventano amici, sì? Alla fine il tuo personaggio principale esce arricchito da questa esperienza, sì? Sì?

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 40 minuti.

人の森に分ける。澄んだ水に迷い込む。育ち茂るもの。

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 de Cucù. Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza. 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 29 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 35%.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
2: Radio Ciroma 105.7, per quei momenti, un po' così.

ein

0: Ma pensate che ci siamo fatti con quel lavoretto che abbiamo fatto in quella banca di Chicago. Io stavo sdraiato in mezzo al prato, spaparacchiato. Quello arriva e mi fa: tu che fai? Mi riposo. E qui ti riposo. E poi ci sta la spiaggia, il parco. Non mi posso riposare, certo che mi riposo, è proibito. Mi portano dentro, mi fanno le solite domande, se no quello mi comincia a dire allora che questo ci dice di bello. E io il solito, zero, niente. Che cazzo ti devo dire? È lui. Dice: no, me la devi dire qualche cosa, signor Bulletti. E io: d'accordo, te la dico qualche cosa, affangulo a mamma. Ne hai visto il giornale, Doni? C'aveva una faccia così. Allora stavo rinvenendo, capisci? Ero messo proprio male. Riapro gli occhi e mi te rivedo davanti quel cazzone. E lui mi fa, dice: allora adesso che mi dici, signor Bulletto? E io dico: minchia, ma che ci fai qua? Ti avevo detto di andare a fare in culo. E quello si incazza di brutto. Che cornuto. Minchia, se fosse stato grande e grosso.
1: Sì, guarda, è buffo, è proprio buffo.
0: E come sarebbe buffo? Come sarebbe?
1: Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo.
0: Perché? Per via di come parlo, o cosa?
1: No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie.
0: Buffo come? Che ci trovi di buffo?
2: Tommy, non hai capito, lui vuole...
0: No, aspetta. È cresciutello, sa quello che dice, eh? Che dici? Buffo come? Come?
1: Che sei buffo, tutto qua.
0: No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, ma... Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
1: Per come racconti le storie, capisci?
0: No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
3: Ah, vaffanculo, piantala, Tommy.
0: Che figlio di puttana, l'avevo fregato, c'era cascato, brutto tartaglione. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi su di te, Harry, potresti mollare sotto un terzo grado.

0: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano. Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
1: Le 10:30.
2: 11:15.
3: 10:20.
1: Le 10:15.
2: Le 10:35.
0: Facciamo a occhio che è meglio. Mortecci vostri.
1: Fermi.
0: Andiamo. Senta, scusi. È entrato adesso.

0: Continui, continui. Continua a suonare. Non sono frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
1: Scusate,
0: continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, sapevo. Con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Non sono ricchione, bravo, vai avanti, bene, tu sei ricchione.

Ci sono infiniti modi di comunicare, alcuni migliori di altri. I segni, i segnali, gli schemi, i modelli matematici sono tutti intorno a noi. Basta sapere dove cercarli. Leggendo quegli indizi sottili, cambiamo il corso della nostra vita. Il linguaggio è considerato il modo migliore per comunicare e ottimizzare le nostre connessioni. In media, diciamo 2520 parole al giorno a 7,4 altre persone. Ma basta cambiare la lingua, attraversare un confine e ci sentiamo persi. Fatichiamo a spiegare anche i concetti più semplici. Io voglio, io sono, io amo.

Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri. Tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio. La temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Ciroma, la voce degli afflitti. I just want the world to know that.

SM03 faccio la finezza click.

0: Adesso vedremo qualcosa di edificante, di marziale. Una bella esercitazione.
1: Squadra Frivo, let's!
2: Dimmi su chi è quella troia, il suo numero ho trovato. Non ti basta avere me, uno, due, tre. Io ti cavo gli occhi con le unghie, sai.

Buonasera a tutti, sono al canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino, repressione e civiltà.
1: Bravo, bravo dottore, complimenti.

Oggi nasceranno 490.000 bambini. Ciascuno di loro è unico. E ciascuno di loro è un anello della grande catena umana. Appena viene tagliato il cordone ombelicale, ciascuno diventa un individuo con speranze, sogni e desideri. Ma ogni essere umano è l'insieme di una dozzina di apparati. Il corpo umano è composto da 60 trilioni di cellule e quelle cellule contengono proteine, DNA, organuli. Quello che sembra un individuo, in realtà è una rete. Ciascuno di noi è una comunità che vive e respira. E la cosa non si ferma qui, perché dovrebbe. Ogni speranza che nutriamo, ogni sogno che facciamo, ogni desiderio che realizziamo ha un impatto molto più grande di quanto immaginiamo.

munite di oggetti utili e versatili. Prima di iniziare col tagli e cuci solito, vorrei farvi presente che la forbice prevale indisputabilmente sulla carta. E proprio non ci si rende conto di quanto sia bello viaggiare finché non si torna a casa e si posa finalmente la testa sul proprio cuscino.

0: sono convinta, Reggie, che un gruppo antiimperialista come il nostro debba rispecchiare una divergenza di interessi all'interno della base di potere.
1: Sono d'accordo, Francis?
2: Sì, puntodivistamente parlando, quello che dice Judith è valido, purché il movimento non si dimentichi mai che è un diritto inalienabile di ogni uomo
1: o donna
2: di affrontare se stesso.
1: O se stessa.
2: O se stessa.
1: Giusto.
2: Grazie, fratello.
1: O sorella.
2: O sorella. Dove ero rimasto?
1: Avevi finito.
2: Ah, ah.
1: Per concludere, è un diritto naturale di ogni uomo
3: o donna.
1: Perché non la pianti con queste donne? Ci confondi le idee e basta.
3: Perché le donne hanno il diritto di svolgere un ruolo nel movimento.
2: Perché continui a tirare in ballo le donne?
3: Voglio essere donna.
1: Cosa?
3: Voglio essere donna. E d'ora in poi voglio che mi chiamiate Loretta.
1: Come?
3: È un mio diritto di uomo.
0: Scusa, ma perché vuoi essere Loretta, Stan?
3: Voglio avere dei bambini.
1: Vuoi avere dei bambini?
3: È un diritto di ogni uomo averne se li vuole.
1: Ma tu non puoi avere dei bambini.
3: Uffa, non mi opprimere.
1: Non ti sto opprimendo, è che tu non hai l'utero. Dove si dovrebbe sviluppare il feto? Lo vuoi tenere in un barattolo?

Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto. È avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere e parire. Adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime? Che...
0: Si farete male. Mano e piede, ginocchio,
1: alla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: Va bene, allora seconda domanda. Lei è fascista?
1: Maestro, la prego. Una seconda domanda. Era molto breve, una seconda domanda. Prego, Guerra.
0: Ho chiesto se è fascista.

Esistono poche cose più terrorizzanti del futuro che ci aspetta. È impossibile da conoscere. Ma certe volte, il futuro più terrorizzante è quello che conosciamo. Il destino che prevediamo. Senza potervi sfuggire. Non c'è niente di più terrorizzante del futuro. E niente di più inevitabile. Certi scenari futuri sono così tremendi che non pensiamo di poter sopravvivere. Lottiamo o fuggiamo per evitarli. Ma anche se fuggiamo lontano, se lottiamo duramente, il futuro ci raggiunge. Il destino ci raggiunge.

0: Sì, Radio Ciro. Oh,
1: che stavamo a dire.
2: Io manco te sento, non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Get it close.

0: orologio atomico di Radio Cirona è 1:40.
1: E che sono quelle?
2: Quelle sono... sono le nuvole.
1: E che sono queste nuvole?
2: Ma...
1: quanto so belle, quanto so belle! Quanto so belle!
2: Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.